Jagoda. Ljubo su me riko ile. A guarda. Vagliva di tivei. E non penso. Vagliva di tivei. Bravo Marietta, Marietta. Ehi.

ragazza, una donna, ma non curata. E io porco a niña io. Io tu sa di ambognare a mogli. Ma non ho l'ora di cosa, raugna. Ah, don sangue, sangue.

0: mimi kidali, Margaret kidali, tujue sisi maisha. Antonina mimi kidali, Margaret kidali, tujue sisi maisha.
1: Vale.

No, se voglio gli giapponi era da dire chi sta io. E che manca di tu, ma non finisce la retta, non puoi amore. Mando un dos!